0: Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company, boutique.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Noi siamo la
1: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Compagnie Boutique. Che nome dai d'un

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

vado a salutare chi mi manda delle bellissime foto. Allora, intanto ciao carissima Michela J, oggi è alzato presto per lavoro e svegliato dalla mia gatta matta Trilli. Tiziano, PS, io per il caffè, ho scritto, me lo dico per chi non fosse della, delle generazioni precedenti, ma li usano voi che siete più gli ultimi, Gen Z e Gen Alpha, voi usate ancora il P puntino S puntino che usavamo tantissimo noi nei diari, nei messaggi, PS, io per il caffè uso vasetto marmellata in vetro trasparente, ottimo. Qualche settimana fa parlavamo di quelle che erano le tazze vostre preferite e probabilmente quella di Tiziano può essere il vasetto di marmellata, la butto lì, è bellissima. Tra l'altro Trilli, che però è una foto scattata questa mattina, un po' di sonno la gattina. Allora, detto questo, allora tanti messaggi stanno arrivando, facciamo così, piccolo break con voi ovviamente, ritorniamo tra poco nella mattinata di Radio Company.

Company, ancora un buongiorno in questo 19 settembre che vi vede fare qualche cosa o qualcosa anche, sì, ci sta. Allora saluto Christian che intanto ci manda il buongiorno e dice: guarda, ultimo giorno di lavoro e poi domani mattina si parte per la Puglia. Bravo Christian, divertiti insomma anche per noi ovviamente, goditi le tue vacanze alla grande, più che meritate ovviamente. Allora, detto questo, adesso aspetta che vado a salutare, anche se non sbaglio ripiglio il messaggio di Giustina a cui mandiamo un bacione, lei ce lo manda a noi, ma grazie, tipo un ping pong, smuac smuac. Esatto, ma ciao Miki, sono tornata, come di routine si lavora. Giustina, un buon lavoro a te ovviamente, a tutti coloro i quali stanno lavorando in questa mattinata con noi, magari in sottofondo sono on the road e stanno raggiungendo il posto di lavoro, stanno tornando, perché no, ma questo ce lo dovete ovviamente raccontare voi al 333 2688 688. Dunque, alle 8:24 cosa combinano i nostri ascoltatori di Radio Comp?

0: nostra mattinata. Ancora un buongiorno, ben svegliati in questo 19 settembre. Insomma, cosa si combina? Ce lo state ovviamente raccontando e lo sentiamo anche live dalla vostra voce. Vai, bacio.
1: Ciao Michela. Ciao. Adesso mi sono appena svegliata, poi faccio colazione e vado al corso di nuoto. Ciao.
2: Ciao. Anche lo yoga.
0: Una buona giornata a te, ovviamente. È il Pacio che oggi mi è sportivo anche lui. Mamma mia, che bravo Pacio. Senti, prima stavo scorrendo un pochino quella che è la home, la bacheca. Si chiama ancora bacheca? Sai che non lo so. Stavo scrollando, insomma, Facebook così, i vari social, Instagram. Anzi, dobbiamo fare la storia tra poco. Sappilo, quindi seguiteci anche sui social. E così scorrendo mi è apparsa una foto di una montagna, cioè bellissima, di un terrazzo che guarda la montagna per l'appunto. Sì, sì, di questa mattina. E allora ho detto: ma che bello, mi sarebbe proprio piaciuto iniziare la giornata aprendo la finestra guardando quel bel panorama. E ho chiesto: ma i miei ascoltatori invece, i nostri ascoltatori, dove avrebbero voluto aprire questa finestra? Tipo tu, Pacio, ci puoi pensare, non dirmelo subito. Cioè, tu avresti voluto aprire. Lui non avrebbe proprio aperto la finestra, secondo me avrebbe dormito. Però scegliendo, dovendo aprire la finestra, dove l'avresti aperta tu?
3: Ah, sul mare sicuramente.
0: Sul mare tu? Bellissimo, con una bella alba, no? Che si riflette sull'acqua. Allora, voi invece, la vostra finestra oggi, dove l'avreste voluta aprire? Cioè, l'avete aperta? Magari vivete in un posto di montagna, di lago, oppure non lo so, che dà proprio di mare, che quindi dà proprio su un bellissimo paesaggio. Oppure, se proprio non dà su un bel paesaggio, dove vi sarebbe piaciuto aprirla questa finestra e che paesaggio avreste di fronte agli occhi? Io la butto un po' lì, così sogniamo ad occhi aperti. Al 3332 688 688.

0: Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Carlo Veggy Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggy Good.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it. Company.

Chiara che mi manda una foto, ovviamente, che ho scritto: ciao Jay, dal mio ufficio ora si parte per Milano, studio fotografico, per le foto della copertina del mio secondo romanzo. Ciao Chiara. Ok, buon allora lavoro tra virgolette. Ovviamente lei mi ha mandato la foto della finestra del suo ufficio, perché noi di finestre stiamo parlando. Però di finestre, attenzioni, che possono essere sì reali, perché se vi trovate in un posto da sogno in questo momento e avete un affaccio bellissimo, ovviamente potete condividerlo, ma noi stiamo parlando di finestre immaginarie, quelle che vi piacerebbe avere, cioè aprire una finestra in questo momento e vedere che cosa di fronte a voi, cioè un bel paesaggio, qualcosa che avete visto magari anche negli ultimi mesi, che è un po' quello che ha fatto Roberta, che mi scrive: io vorrei aver aperto la finestra e trovarmi davanti il lago con un'alba magnifica, come mi è successo un mese fa che ero in ferie al lago di Garda. Bellissimo, ciao company e una buona giornata. Ciao carissima Roberta, e grazie ovviamente per aver condiviso con noi il tuo messaggio, perché stiamo indagando proprio questo. Potete anche raccontarcelo live dalla vostra voce, mandandoci un bel messaggio WhatsApp vocale. Allora, si parla di quelle che sono le vostre finestre reali oppure immaginarie, cioè oggi se avesse la possibilità di aprire, oppure questa mattina quando vi siete svegliati, la finestra, quale paesaggio

respirare i polmoni finalmente a questi gradi in meno. Ma io volevo chiedere se il paesaggio vi gratifica o meno. Quindi, invece, se avesse avuto la possibilità di aprire una finestra da qualche parte e vedere qualche panorama in particolare, quale sarebbe questo panorama? Dove vi trovereste questa mattina? Allora, potete raccontarcelo, ricordo, sempre live dalla vostra voce. Allora, ciao Miki, mi scrive Andrea: noi da due giorni ci svegliamo così, quindi la finestra in questo caso è reale. Sì, possiamo mettere sia le vostre finestre reali, ok, e sia le finestre reali se vi trovate in un posto di vacanza ovviamente carinissimo con un bel affaccio, oppure quelle che sono quelle immaginarie di dove vorreste essere. Andrea ci scrive, adesso finisco il tuo messaggio Andrea, se no lo faccio durare 3 minuti, aspetta, ci svegliamo così, ci dice, ospiti in un B&B a Bassano. Saluti ovviamente anche a te, e ovviamente c'è un bellissimo sole che rispecchia nell'acqua. Poi vedo tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Allora, 333-2688-688, il mood di questi ultimi minuti qui a Radio Company è proprio questo, cioè quello di dove avreste voluto essere questa mattina, cioè aprire la vostra finestra proprio oggi.

0: E la domanda è questa: in questo 19 settembre, cioè dove avreste voluto aprire la vostra finestra oggi? Quindi via l'immaginazione, ma alcuni invece stanno in posti meravigliosi, mi stanno mandando in real time quella che è la loro foto. Voglio dire, a te che piaceva il mare, caro Paccio, sei accontentato. Nel frattempo sono le 9:03.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
3: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
2: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni. Lei ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

Bello, dai, beh, ma si può realizzare, magari non oggi, prossimamente, quello sicuramente. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando, piccolo break e poi io e il Paccio abbiamo preparato una cosa che vi facciamo sentire, ok? No, non abbiamo cantato niente, so che stavate già pensando a quello, quindi restate con noi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: già visto, lo sapete già, ma insomma oggi è la giornata internazionale del parlare come un pirata.
1: Spugna!
0: Ti prego, rimettemelo, bacio.
1: Spugna!
0: In loop fino alle 11. Spugna! Quindi oggi praticamente il mood della giornata, stando a questa giornata internazionale, sarebbe quello di parlare come parlano i pirati. Arr! Ricordate, arr! Dov'è il tesoro? Sì, esatto, così. Quindi se oggi vi va di parlare come dei pirati, potete farlo mandandoci i vostri vocali, raccontandoci una cosa, tipo ad esempio da dove avreste voluto oggi aprire la vostra finestra. Arr! Potete raccontarci come i pirati, oppure se oggi vi va insomma di parlare così, sappiate che ecco c'è questa giornata internazionale e potete dirlo agli altri, cioè non è che siete impazziti improvvisamente. Allora, esatto, caro Pacio, tra poco continuiamo a leggere quelli che sono i vostri messaggi a proposito di quelle che sono le finestre che avreste voluto aprire questa mattina in un posto in particolare e vedere poi quale panorama. Ce lo potete raccontare al 333 2600

0: c'è.
1: Laura Pausini, questa è Radio Company, la vostra mattinata in nostra compagnia. Ancora una buona giornata da Baby Kara J, dal nostro Gianluca Pacini alla parte tecnica e soprattutto... Esatto, com'era? Scusa, non ho capito. Io lo voglio come sveglia la mattina. Sai come ti svegli? Bello carico? Bella carica. Allora, vado a salutare Tiziano di Sottomarina. Dice: cara Michela, ecco uno spunto che vorrei, insomma, per quanto riguarda aprire la finestra e vedere un bel bosco, vedi? È bello il bosco che ci manda, effettivamente. Quindi stiamo parlando di avere delle finestre immaginarie nel caso in cui non avessimo un bellissimo panorama di fronte per quanto riguarda le nostre vere finestre, e dove vorremmo aver aperto quella finestra questa mattina. Cioè, tu ti immagini, ascoltatore, ascoltatrice di Radio Company, apri la finestra e ti vedi di fronte che cosa? Un bel panorama dato da che cosa? Io pensavo alle montagne questa mattina, sempre quelle mattinate di tarda estate che insomma va verso l'autunno, che c'è quella piccola nebbiolina, capito? Tutti questi bei pini che si vedono, i fiorellini, ah che bello respirare quell'aria. 333-2688-688, ne parliamo tra poco.
2: Radio Company, Weekend Vibes Only.
3: È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
4: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
3: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni. Le ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Vuoi prezzi shock? Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Company, ancora un buongiorno, buongiorno a tutti voi dalla J in questo 19 settembre. A proposito di finestra che vorreste aprire questa mattina, saluto Andrea di Rovigo, che intanto mi manda delle foto meravigliose. Ecco, voglio dire, anche a me sarebbe piaciuto aprire le finestre proprio lì, anche se non conosco, non ci sono mai stata fisicamente in questi posti, però grazie alle tue foto li sto apprezzando. Dice: guarda, fino a qualche giorno fa mi alzavo con questo panorama, quanto mi manca vedere il Sassolungo e Sassopiatto in Alpe di Siusi. Grazie Andrea, ovviamente, del tuo messaggio. E poi ancora tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Chi da alcuni rifugi, saluto, firmatevi anche, mettete il nome che così vi salutiamo in diretta qui su Radio Company. E poi ancora tanti altri messaggi dalle spiagge, su una bella spiaggia, però non viene specificato quale, però una bella spiaggia, vabbè, ci sta, dai, magari un pochino di serbo. E poi c'è anche chi ci scrive dal Lido di Venezia, salutiamo ovviamente, che ci manda delle foto meravigliose. Salutiamo anche Emanuela, anche lei vorrebbe, insomma, aprire la sua finestra e vedere le bellissime montagne. Saluto anche ovviamente Aurora. E ancora, guarda, aspetta, non riesco più a ribeccarvi. Ah, vi ricordo anche che potete mandarci i vostri messaggi con un bel vocale, ok? Così sentiamo anche la vostra voce. Ancora pochi minuti per raccontarci effettivamente se aveste la possibilità di aprire una finestra, insomma, su quale parte d'Italia o del mondo vorreste aprire questa finestra, ok? Quale panorama ci sarebbe di fronte ai vostri occhi?
1: Buongiorno, principessa!
0: Buongiorno!

0: buon vento.
1: Giovanotti Alfa nella mattinata di Radio Company. Allora, tra poco torneremo a parlare di queste finestre immaginarie che vi piacerebbe aprire da qualche parte in particolare. Nel frattempo però saluto velocemente Giorgia che dice: noi andiamo a Cittadella per una dimostrazione di rugby in carrozzina. E poi saluto anche chi ci scrive, ecco qui un buongiorno da Siderno, un abbraccio come sempre dalla, c'è ancora, vedi, a Siderno sei ancora in spiaggia. Poi ancora vado a salutare Federica che ci sta ascoltando mentre sta andando a nuoto. Insomma, tante realtà questa mattina che si incrociano per l'appunto per raccontarci com'è questa giornata. Nel frattempo io saluto anche Jimbo che è arrivato e ti ricordo, se ti fossi perso un po' quella che era giornata internazionale del parlare come un pirata, quindi oggi devi partecipare anche tu. Già l'ha fatto Paccio, l'ho fatto io a questa giornata, sappilo, preparati. Nel frattempo però voi amici di Radio Company potete raccontarci ovviamente, insomma, dove avreste voluto svegliarvi questa mattina aprendo la finestra, guardando che cosa in particolare. Ne parliamo tra poco.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Company, la vostra mattinata, in nostra compagnia, ancora una buona giornata. Allora, attenzione, perché stiamo parlando di quelle che sono le finestre che vi piacerebbe aprire, dove, quale panorama di fronte. Allora, saluto Monica di Udine che ci scrive: buongiorno, oggi aprendo le finestre avevo voluto affacciarmi sulle colline del Chianti ed assaporare il suo profumo. Monica, che poesia nel tuo messaggio, bella, ci piace. Allora, potete continuare ovviamente a raccontarci la vostra anche live con un bel messaggio WhatsApp vocale. Nel frattempo sono le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

di Radio Company, io sono Michela J. In questo 19 settembre sono pronta ad ascoltare l'apertura delle vostre finestre, capito? Dove soprattutto, aspetta, quelle meno immaginarie, perché magari vorremmo trovarci in un altro posto, no? Svegliarci con un panorama che magari abbiamo anche già vissuto qualche mese fa, come ci state raccontando. Allora, adesso invece al 333-2688-688 ci scrivete: ciao Company, io e i miei bambini 8-10 anni avremmo voluto svegliarci la mattina di Natale affacciandoci a un panorama con la neve. E sì, siete in diversi che mi state raccontando il discorso di fiocchi di neve, della neve. Mi sa che vi manca, avete già iniziato a fare il countdown per il Natale? Sai che c'è chi ha già iniziato a farlo? Ogni giorno manca totti giorni a Natale. Vabbè, c'è ancora uno splendido autunno, dai, da viverci. E ancora qualche giorno d'estate, perché ricordiamolo, il change di stagione arriva il 23 settembre quest'anno. E poi ancora c'è chi ci scrive: mi sarebbe piaciuto svegliarmi con vista mare, con l'emoji con gli occhi a cuore, posso capirti amica, ed invece lavoro con vista giardino, non male comunque, buonissima giornata, una buonissima giornata a te, saluto, aspetta, Pam, un grande abbraccio, vado a recuperare il nome. Va bene, se volete continuare a dire la vostra, attenzione, Jimbos è messo sull'attenti, appena cambio il tono di voce. Allora, tra pochissimo saremo pronti a tornare con voi indietro nel tempo. Dove vi porto, chi lo sa, tra poco.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Harry Styles con Dance No More su Company. Mezzogiorno e 25, amici, buon pranzo a tutti voi. Gio, Giulio Pego fino alle ore 14. A proposito di Harry Styles, che anche lui, come gli Oasis, verrà a Roma.
1: Sì, signori.
0: Tra l'altro ci sono delle storie molto divertenti che lo riguardano, perché a parte il fatto che lui mega innamorato della città, mega innamorato proprio del nostro paese,
1: beh, si è visto
0: anche
1: spessissimo, è stato paparazzato spessissimo al mercato a prendere le mozzarelle.
0: Sì, esatto, proprio le mozzarelle. Tra l'altro lui che diceva in italiano, sì, però devono essere fatte in un certo modo, l'etichetta in quel modo lì, assolutamente.
1: È un cacacazzo.
0: Cacacazzi Harry
1: Styles. Sì, ma Harry.
0: Talmente cacacazzi che anche per quanto riguarda la questione dei biglietti non si sono fatte mancare le, diciamo, alcune vicende scomode riguardo proprio al prezzo di quest'ultimi.
1: Costano quindi molto? Io onestamente non ne so nulla, so quando sono i concerti, so dove, ma non ho idea dei biglietti.
0: Chiaramente prezzi introvabili, e purtroppo quello che capita ancora, gente che compra il biglietto e poi lo rivende a...
1: È il pagarinaggio!
0: Ma veramente
1: non
0: lo rivende
1: fa.
0: Moltiplicato per 15 volte.
1: Beh, tu mi dicevi che ci sono stati casi di biglietti a 8.000 euro.
0: Sì, sì, sì, gente così. Ma adesso
1: comunque, se avete 8.000 euro da spendere, se volete, e darli ai truffaldini, gli spettacoli di Harry Styles saranno il 7 e l'8 agosto del 2027 al Circo Massimo di Roma.
0: Tanto
1: quindi
0: non riuscirete ad andarci, perché comunque è impossibile spendere 8.000 euro.
1: Non è che sono tutti come noi con le tasche bucate, vuote.
0: A proposito, altra cosa che sicuramente accadrà per gli Oasis.
1: Sì.
0: Ok, non so se tu hai fatto innanzitutto la registrazione per...
1: Non mi sono neanche addentrata.
0: Allora,
1: io
0: io ho detto, dato che qui in radio molti colleghi, molti collaboratori hanno fatto questa cosa, ho detto facciamo una roba utile, facciamo un gruppo. Abbiamo più probabilità che qualcuno possa essere selezionato per avere poi la possibilità di prenderli questi benedetti biglietti. Magari,
1: certo,
0: dato ogni persona ha la possibilità, se riesce, di comprarne 4.
1: Ah,
0: quindi
1: okay,
0: significa che...
1: E se lo faccio anch'io?
0: No, ormai non puoi più farlo, perché avevi tempo fino a 2 giorni fa per iscriverti.
1: Annaggia,
0: adesso
1: vabbè,
0: è troppo tardi per gli Oasis. Quindi amici, se avete fatto anche voi il link là, che vi siete registrati, ditecelo per favore, ci mettiamo d'accordo, che così magari ci si aiuta un po' a vicenda.
1: Prendete i biglietti voi e poi li regalate a Gio.
0: No, allora io vi do i soldi, però vendetemelo allo stesso prezzo al quale avete comprato il biglietto.
1: 8.000 euro,
0: no,
1: si è per 10.

0: seguì Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Ovunque voi siate con Radio Company, amici, ancora buon pranzo a tutti voi. Facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
1: Vuoi prezzi shock? Di più! Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più! Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Al Vamila scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: fighi dei Black Eyed Peas, direttamente dal 2009, si chiama Meet Me Halfway, le 12:43. Signora, sì, signores, ancora buongiorno, anzi sì, buon pomeriggio, perché ormai abbiamo scavallato mezzogiorno. State ascoltando Radio Company.
1: Buonasera e buonanotte, diciamole
0: ma
1: tutte,
0: sì,
1: dai,
0: come ormai il Truman
1: ci siamo.
0: Show,
1: esatto.
0: Se non dovessimo rivederci, buongiorno, buonasera,
1: buonasera
0: e buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Abbiamo ancora un'oretta e un quarto da passare insieme. Sono un pochino preoccupata perché nel fuori onda Joe mi ha detto ho una cosa da raccontarti,
1: no, allora,
0: ma non ti dico cosa.
1: Ma è perché in realtà è una di quelle notizie, e non mi vergogno nel dirlo, assolutamente tappabuco, okay. Però attenzione perché migliaia di persone da tutto il mondo si sono ritrovate per uno degli eventi più grandi in assoluto, ovvero un evento che in realtà raccoglie soltanto una determinata caratteristica, okay, ovvero le persone che hanno i capelli rossi.
0: Ah!
1: Si sono beccati e hanno detto, raga, facciamolo, siamo praticamente rari, facciamolo. Allora, la città olandese di Tilburg ha ospitato la 21esima edizione dei Red Dead Days nel parco di Spoor Park, ok? Migliaia di partecipanti.
0: Spoor Park.
1: Perché scusami, quella Tilburg. Vabbè.
0: A Tilburg non può che esserci un parco che si chiama Spoor Park.
1: Migliaia di partecipanti, infatti, con i capelli rossi e da decine di paesi si sono riuniti proprio per celebrare questo tratto genetico che, pensa un po', è posseduto da meno del 2% della popolazione mondiale. Tu
0: caspita,
1: hai mai visto un cinese con i capelli rossi?
0: No.
1: Neanche loro.
0: No.
1: Per loro i rossi sono tipo, è un'entità. Cioè,
0: beh, per loro anche i biondi sono un'entità pazzesca. Quindi bello, bella questa.
1: Allora,
0: notizia,
1: pensa, aspetta, pensa che il programma di questo evento, che tra l'altro è stato un evento proprio di diversi giorni, ci sono state foto di gruppo, musica dal vivo con i cantanti rigorosamente rossi
0: quindi solo di Sheeran.
1: Esatto. Non sta neanche passando un bellissimo periodo in questo momento. Musica dal vivo, laboratori e persino proprio uno stand di cosmetici dedicati esclusivamente per le persone con i capelli
0: rossi.
1: Posso
0: dire che mi sento emarginata
1: infatti,
0: da questa cosa?
1: Però gli organizzatori tengono a dire una cosa, cioè hanno ricordato che il festival, sì, è vero, celebra la diversità, però ovviamente è aperto anche per tutte quelle persone che vogliono vedere chi ha i capelli rossi. Quindi,
0: vabbè, ma scusa,
1: quindi possiamo partecipare, possiamo guardarle,
0: guardate,
1: ma non possiamo giocare. Esatto.
0: Guardare ma non toccare.
1: Molto vabbè, bello, perché oltre a queste persone, diciamo che l'evento ha anche attirato proprio una comunità scientifica e tutte quelle persone
0: per studiarli. Vabbè, ma non è che sono,
1: no, vabbè,
0: dire,
1: ma la comunità genetica, quelli che hanno la passione per la genetica si sono ritrovati e hanno detto è interessantissimo vedere quello con i capelli rossi. Bello, però bello quanto mi piacerebbe essere nato con i capelli rossi soltanto per
0: che
1: partecipare.
0: Poi, vedi, anche lì e il tinto lo scoprivano? Non lo puoi sapere. Che fa? Ti faccio l'analisi del capello prima di entrare, tipo Green Pass?
1: No, beh, penso proprio di sì.
0: Il Red Pass?
1: No, non c'è nessuno Red Pass. Fammi vedere una tua foto da bambino, semplicemente questo. Non è che ti potevi tingere anche quando avevi 3 anni.
0: E che ne sai? Magari mia madre era una scapestrata.
1: Lo sapevo.
0: E si spiegherebbero molte cose. Quanto piccola

0: You, le 12.51, abbiamo una decina di minuti alle 13. È arrivato quindi il momento di dare il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante, direttamente dalla redazione. Benvenuto Egidio, pronto per le anticipazioni di quelle che saranno le Company News delle 13. In primo piano abbiamo il lutto del calcio.
1: Sì, con la morte di Sandro Mazzola. Addio alla bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Groenlandia, intesa raggiunta tra Stati Uniti e Danimarca. Prof accoltellata, verifiche sul cellulare del tredicenne, poi l'allarme di Confcommercio sul caro energia, altra cronaca e lo sport tra poco su Company News. Radio Company.

0: Bruno Mars con On My Soul su Radio Company. Amici, ancora buon pranzo a tutti voi, fino alle 14 insieme, quindi comincia tra poco l'ultima ora, ci sarà anche il companiversario, ma intanto dalla redazione è tornato il nostro Egidio Ferrante per l'edizione delle Company News delle 13. E infatti sono le 13:02.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Calcio in lutto per la morte di Sandro Mazzola, bandiera storica dell'Inter. Aveva 83 anni, uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nerazzurra, ricorda il club. Figlio di Valentino, scomparso nella tragedia di Superga, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente dell'Inter, contribuendo a portare a Milano campioni come Ronaldo. I funerali si terranno lunedì pomeriggio a Sant'Ambrogio a Milano. Donald Trump ha annunciato un accordo con Copenaghen per il controllo della sicurezza in Groenlandia. L'intesa, secondo quanto dichiarato dalla presidente USA, garantirà agli Stati Uniti il controllo sulla sicurezza per sempre. Accordo vantaggioso per l'Europa e la NATO, commenta il governo danese. Il presidente USA ha deciso di revocare gli accrediti a diversi importanti organi di informazione, tra cui CNN, MS Now e Politico, per l'accesso alla Casa Bianca. L'accusa mossa dall'amministrazione è quella di aver diffuso notizie false. La decisione è arrivata al termine di una conferenza stampa tesa. Attacco illegale, ci difenderemo, replica la CNN. I carabinieri stanno analizzando il cellulare del 13enne autore dell'aggressione ad una docente a Roma nel quartiere Centocelle. L'obiettivo è scoprire eventuali istigatori risalendo ai contatti avuti dal ragazzo prima dell'atto. Verranno esaminati anche il profilo social seguito da 4 persone e il telefono della madre usato per acquistare i coltelli. Un nuovo shock energetico potrebbe essere fatale per l'economia italiana. Secondo Confcommercio, in uno scenario sfavorevole, l'inflazione salirebbe al 3,7%, con consumi reali in calo e il PIL che scenderebbe allo 0,6%. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati come incentivi fiscali e un intervento sugli oneri di sistema. Il gasolio in autostrada si avvicina ai 2,9 euro al litro, con alcuni impianti che registrano prezzi superiori a 2,8 euro. Sulla rete ordinaria si segnalano già superamenti dei 3,1 euro al servito. Il Codacons denuncia la situazione e chiede chiarezza al Ministero, ma l'antitrust al momento non rileva irregolarità. Venezia, dalle prime analisi sul tassista acqueo che ha investito il barchino della giovane coppia deceduta nel canale di Tessera, sarebbero emerse tracce di alcol e stupefacenti. La stampa locale riporta che, trattandosi di tracce nei campioni ematici e urinari, saranno disposte ulteriori verifiche. L'uomo stava accompagnando all'aeroporto una coppia di turisti americani al momento dell'incidente. L'intelligenza artificiale Gemini di Google ha avuto accesso ad internet durante test di sicurezza violando 3 aziende. È il primo incidente di questo tipo per Google dopo simili casi per OpenAI e Anthropic. La violazione è avvenuta a maggio durante alcuni test. Il sistema incaricato di recuperare dati da aziende simulate ha invece individuato password ed è penetrato in sistemi reali, interrompendo poi le violazioni. Lo sport, calcio. In Serie A il Monza conquista la sua prima vittoria in campionato battendo il Sassuolo 2-1. Oggi altri 4 anticipi, spicca il big match delle ore 18 tra Roma e Inter. Si giocano anche Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e Venezia-Lazio. Per la Serie B, nell'anticipo di ieri, 1-1 tra Juve Stabia e Cesena. Jorge Martin conquista la pole del Gran Premio d'Austria nella classe MotoGP. Lo spagnolo insella la sua Aprilia, partirà dalla prima fila sia nella sprint race odierna che nella gara lunga di domenica. Accanto a lui in prima fila ci saranno Marc Marquez su Ducati e Pedro Acosta su KTM. Quarto tempo per Marco Bezzecchi. Il meteo oggi al nord, tempo prevalentemente soleggiato con qualche nuvola sulle Alpi occidentali, al centro nubi sparse con schiarite, piogge sulle zone subappenniniche, adriatiche e dorsale, al sud tempo instabile con piogge sulla dorsale campana e molisana e isole maggiori, temperature stabili. Domani bel tempo su quasi tutto il paese, locali rovesci solo su Appennino meridionale, Sicilia e Sardegna, temperature in aumento. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: È Joel Corry con Whisper, il disco che apre ufficialmente, signore e signori, non solo la nostra ultima ora insieme in compagnia vostra e nostra, Giulia Pego e Joe, ma soprattutto apre il sipario, apre le danze,
1: le porte
0: a quello che è il comp'anniversario.
1: Tre chiamate per quanto riguarda il sabato, quindi avete la possibilità, magari per chi ha prenotato, di fare gli auguri proprio ad una persona alla quale volete bene. Poi degli auguri ce ne occupiamo noi, quindi molto velocemente, oggi per oggi dobbiamo ancora capire, in teoria dovrebbero esserci dei posti già occupati. 333-2688-688 per quanto riguarda il futuro. Invece potete andare sul sito di Radio Company, oppure potete compilare il form anche tramite la nostra applicazione.
0: E quello... lasciami anche fare la marchettara e la ai pischelli, perché il comp'anniversario non solo c'è il weekend, quindi avete la possibilità di fare gli auguri anche il sabato, ma è anche dal lunedì al venerdì all'interno dei pischelli dalle 14 alle 16.
1: Bravissima, ben detto. Come al solito, non solo compleanni, anche anniversari di matrimonio, divorzi, persone che si lasciano, che si mettono insieme,
0: licenziamenti,
1: tutto quello che volete, cambi di carriera, ovviamente non onomastici, perché sennò non finiamo più. Dai, 333-2688-688, vediamo un po' chi compie gli anni oggi.

0: Radio Company.
1: Eccola qui, una nuova Miley Cyrus. Ha deciso di presentarsi al grande pubblico soltanto con il suo nome, anche perché tra l'altro è una mossa strategica di comunicazione e di marketing. In realtà non ci sono delle problematiche con la sua famiglia, no. Sono circolate un sacco di cose, un sacco di rumors in merito a questo argomento, ma in realtà lei ha cambiato casa discografica. Questo è il singolo che abbiamo ascoltato questo pomeriggio, che dà il titolo al suo decimo album, ed è proprio con questo progetto ha cambiato casa discografica e ha detto: sai che c'è, voglio essere riconosciuta soltanto con il mio nome, Miley.
2: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
14: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
13: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Company. Radio Company. Massimo.
1: Ciao amici, benvenuti, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti voi con Radio Company. Sono Tanita Ferrari, mandiamo un grande abbraccio questo pomeriggio a Madame. Allora, quante cose belle, mamma mia, che la riguardano per quanto riguarda il suo tour Disincanto Tournée Club. Lei ha già pronte tante date molto importanti che avrà in molti paesi del nostro paese tra novembre e dicembre. Ricordo Modena, Firenze e ancora Milano, Roma, Napoli, Brescia, Torino, Bologna, insomma, in bocca al lupo, Madame, per tutti questi impegni. Però adesso goditi anche un po', almeno un po', questi ultimi giorni di settembre, perché poi appunto so che sarai impegnatissima tra novembre e dicembre. Madame,
0: Massimo!

0: Company.
1: In the Dark, Selena Gomez su Company questo pomeriggio, un brano tra l'altro che è stato pubblicato nel 2025 ma che è stato scritto nel 2018 e mai pubblicato e poi è uscito. Questa è Radio Company, buon pomeriggio cari amici e benvenuti, e noi ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company.
2: Massimo.

0: ragazzi che leghiamo a quest'estate che si sta per concludere, almeno per quanto riguarda il calendario, questo ci dice. Ottimo successo discografico per Samurai J, non soltanto discografico perché è andato molto bene nelle classifiche nel nostro paese, ma anche molto bene passato in tutti i network italiani. Ricominciamo tra un attimo con Olivia Dean.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food Padova.

0: Company.
1: Gianmelia su Company Superstar è stato uno dei più importanti successi per questa artista. Tra l'altro è una cover questa, è una cover di una traccia di un artista danese. Allora amici, come state? Buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti voi cari amici. Sei su Company.
0: Company. Massimo.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Company.
1: Ciao a tutti, benvenuti, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari e buon lavoro a tutti voi. E se siete tranquilli insieme a noi questo pomeriggio, non state facendo praticamente niente, va bene così. Se avete deciso all'ultimo momento invece di mollare tutto e andare da qualche parte, magari tornare domenica sera, tra queste persone ce n'è una che ogni tanto fa queste cose, vorrei salutare Marco che mi ha scritto la scorsa settimana proprio questo: sai che c'è, qualche volta mollo tutto, prendo l'ultimo momento e vado via un giorno e mezzo, due, e torno che mi sento molto molto meglio. Ciao Marco, grazie. Amici, siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con lui. Maledetto me, Fulminacci, tanti appuntamenti anche per lui, i prossimi sono molto importanti. Eh sì, perché diventa internazionale. 13 novembre Madrid, 14 Barcellona. Fulminacci.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ciao amici, allora che cosa farete il prossimo anno, il 7 e l'8 agosto? Eh beh, certo, senz'altro adesso stai pensando, ma scusa Tanita, ma non so che cosa faccio domani, figurati se posso sapere che cosa farò il 7 e l'8 agosto del prossimo anno. Allora, attenzione bene, Harry Styles torna a far ballare il cuore dei fan italiani dopo il travolgente Love on Tour, che lo aveva visto protagonista

Che anche l'Italia, il cantante britannico ha annunciato il suo ritorno nel nostro paese. L'appuntamento è per il 7 e per l'8 agosto del prossimo anno al Circo Massimo di Roma, due serate nella capitale che si preannunciano già come uno degli eventi musicali più attesi della prossima estate.

0: Radio Company.
1: Estate 2026, impossibile non metterci anche questa canzone qua che abbiamo ritrovato questa sera. Tra le più ascoltate, le più passate in tutta Italia, Mark & Cremont, Serena Brancale con The Colors, Partenope e anche i Real su Instagram. Questa roba qua, questa base qua, ovunque c'è stata durante quest'estate. Allora amici, noi ci fermiamo soltanto per un attimo, poi ricominciamo. Sei su Company, tra poco ripartiamo con Company Maximum.
0: Company. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, Becky
1: Good. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più!
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più!
3: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,99 euro.

cari amici, benvenuti e buon inizio di serata a tutti voi. Siamo pronti per ricominciare con questo DJ e produttore francese. Lui si chiama LB1. La caratteristica di questo artista è che realizza sempre delle tracce che uniscono sia le sonorità dei club, per capirci, a un forte impatto radiofonico.

0: Company.
1: Massimo, siete d'accordo con quello che ci hanno raccontato Swedish House Mafia con Licky Lee stasera? Happiness is so sad, cioè la felicità è triste, è un po' triste perché dura poco, le cose belle durano un po' poco, dicono loro. Lei, Licky Lee, questa artista svedese, di recente ha dichiarato: ma sai che c'è? Io non posso vivere senza musica, anche perché papà era musicista, è musicista, mamma fotografa, abbiamo sempre parlato di cultura, d'arte, di musica, ho viaggiato tra la Svezia, il Portogallo, il Marocco, e quindi la musica è parte integrante proprio della mia vita. Tra poco ricominciamo, amici, benvenuti, buona serata, sei su Company.
0: Company. Massimo.

0: Ingresso gratuito per Italian by Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbyquick.net.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Che bello salutare tutti voi che quest'ora state viaggiando con Radio Company. Grazie per scegliere Radio Company mentre siete in macchina. Lo so che siete sempre in tanti a quest'ora, ogni sabato sera siete voi stessi, tra l'altro, come lo raccontate, me lo scrivete su Instagram, e quindi un grandissimo abbraccio a tutti voi, cari amici. Tra un attimo ricominciamo con Marrakesh e Gue Pequeño.
1: Radio Company Time.
2: Finalmente è arrivata la domenica, più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Radio Company.
1: Massimo! E allora amici, che rapporto avete con la vostra famiglia e con il cibo? Sai perché ti chiedo questa cosa? Perché Camila Cabello ha dichiarato, guarda, il brano che avete ascoltato, che abbiamo passato adesso, in realtà è un brano contenuto in un album che per me è stato molto importante, ha dichiarato l'artista, ed è ispirato appunto a due cose che per me sono molto importanti: la mia famiglia ed il cibo.
0: Compagno. Massimo!

Ciao amici, benvenuti, ciao a tutti, buon fine settimana, settimana bello, importante, con tante cose da mettere nel nostro contenitore dei ricordi, perché amici andiamo a chiudere con questo fine settimana proprio ufficialmente l'estate. E beh, ciao, l'estate, come diceva qualcuno, sta finendo, ma noi godiamoci ogni attimo di questi giorni e comunque avremo ancora tante cose meravigliose da condividere nel corso della prossima stagione. Allora, noi ripartiamo con questo giovane artista che in realtà è al suo quarto album, però è diventato particolarmente noto, per così dire, quest'estate. In questi ultimi mesi ha iniziato a 6 anni a suonare la chitarra e ha detto: guarda, da quando ho incominciato io non ho mai smesso. Fulminacci, maledetto me.

Progetto che è arrivato molto molto in alto nella nostra classifica. Mi pare che sia andato addirittura sul podio, forse posizione numero 2 per questa nuova versione di Sure Dig Man, pezzo che appartiene alla prima metà degli anni 90, era di 20 Fingers ed è stato fondamentalmente uno dei dischi più divertenti proprio della prima metà degli anni 90. Kami e Alex F perdono 3 posti, scendono alla 33, alla 32, la terza, la penultima, nuova entrata di questa settimana dei fortissimi. Kasim, questa è Paradise.

0: 31 della classifica dance ufficiale di Radio Company, fortissimi, in discesa di 4 posti, una ex numero 1, Another 54 Ultra, era Talk to You, e adesso invece qui arrivano i consigli per gli acquisti. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Al Vamila scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex. Company. Radio.

0: Studio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Ricominciano i Fortissimi, ricomincia la nostra classifica dance qui a Radio Company. Bentornati, attenzione, tra poco alla 29, la quarta, l'ultima, la più alta, nuova entrata

si intitola Landlord's Nightmare, che poi ho guardato cosa significasse Landlord's, una sorta di proprietari, cioè il l'incubo dei proprietari, cioè di appartamenti, quelli che li mettono in affitto, per dire cose strane. Alla 28 era New Age.

Bene, i fortissimi, la nostra classifica dance che è sempre disponibile al nostro sito .radiocompany.com, ma anche, lo ricordo, dalla piattaforma Strimmo, che è vero, si pronuncia Strimmo, ma se volete andarci si scrive

l'originale è un pezzo iconico della musica house commerciale dei primissimi anni 90, Show Me Love di Robin S, che rivive in questa I Need a Sign di LB1, che oggi guadagna 14 posizioni dopo essere entrato la scorsa settimana. Oggi già posizione numero 25, non male. Perdono invece

e Chris, cioè Chris and Chris, ve le ricordate le Chris and Chris di MTV? Non c'entra niente con loro, ovviamente. Più 3 alla 23 qui nei Fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale, che è alla posizione numero 22, vi presenta un disco sul quale abbiamo riposto tante speranze. Non è andato male, ma pensavamo andasse meglio. Meno 4 oggi per Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: 13 questa settimana, dopo essere stato nuova entrata proprio 7 giorni fa per il pezzo di Quevedo, Elvis Crespo, che salgono alla 21 con La Graziosa. I Fortissimi ripartono da qui tra poco.
1: Fortissimi, don't hit, keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex. Company.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 19 settembre 2026, questa è Radio Company, bentornati, si ricomincia, si riparte e lo facciamo ricominciando dalla posizione numero 20, in discesa di 5 posti questa settimana, Prospa and Clowney, questa è Free Your Mind.

stazionava alla posizione 23 settimana scorsa, sabato scorso, oggi 19, quindi più 4 per il DJ producer Who. Era Who Can Dance nei fortissimi, la nostra classifica dance disponibile, lo ricordo ancora una volta, sempre al nostro sito radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Posizione numero 18 ancora Benny Benassi, questa volta con Matt Sessary e Dani, questa è Every Single Day.

Posizione 17 in classifica, meno 7, stavano alla 10 David Guetta e Morten, che è l'amico di David Guetta, che quando va in studio ascolta la roba che fa David Guetta e dice: no, è troppo leggera, è troppo dance, è troppo pop. La Revolution, che poi tra l'altro secondo me è uscito tipo il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia. Questi qui sono francesi con la F maiuscola. Andiamo alla posizione

Si intitola semplicemente 1997, il pezzo, il progetto di Bivi, che guadagna 7 posizioni e ci fa irrimediabilmente pensare che cosa abbiamo fatto, che cosa stavamo facendo nell'estate del 1997. Posizione numero 15, io stavo studiando 3 materie che avevo preso a settembre, ve lo dico. Posizione numero 14 nei fortissimi new entry 7 giorni fa, +11 per Mo P, Just a Little Bit More.